0: 顶住！给我顶住！顶不住，老子枪毙你！
1: 这一狼带了五六百号人，实际狙击枪火力太猛，我们顶不住啊！
2: 团长，
1: 那怎么办啊？
2: 三十六计，走为上。
1: 前面都打的都中了，这往哪儿跑啊？
2: 咱们把大院后边的墙推倒就是了。
1: 快，
2: 快！
1: 走！
2: 快！
1: 是！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快